che eku soju seyi mama wa ti won ri bi agbare aleaja sekina ashake adigun mama wa light on risika.